0: Radio Fiore. Solo grandi successi. Radio Fiore.
1: Quando la radio era
2: Elvis Presley.

Radio Oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 2 e 35 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Twist! Ti ricordi? Quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in piedi.
2: Quella Sazerbeke, Picasso.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 3 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grande.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Lo so, so tutto non parlare.

0: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rosetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Ad ogni petalo, un'emozione.

oggi si ascolta in streaming. Ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te. Su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore. Sempre con te.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 5 e 31 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

Con Gas 6 riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6energia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 30.

0: radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando il giradischi suonava.

0: dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui. Radio Fiore.
2: They fought the longest war in American history. They fought the longest war in American history.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù!

0: hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
4: Ma fai che portare?
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da buon? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fate bene a me.
5: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
6: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
7: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.
8: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
9: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade.
8: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
9: Guess, Melby, Dodi Petto, Aidu, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
8: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
10: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
11: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.

Alimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 6 e 31 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: quando cerchi l'amico dei serramenti. FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
2: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.
3: Radio Fiore. Quando il giradischi suonava.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95 €. Coperta meravigliosa a 7,90 €. Ciarro completo letto a 9,90 €. Trapunta matrimoniale a 19,90 €. Tovaglie e hotel a 2 €. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete.
3: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senili, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fiori

0: Bertoli, Bianco Carrara e Lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo, per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
1: Radio Fiore. Quando la radio era...

0: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.
1: Well, I'm going down to Rosie. Stop at Fannie Mae. Gonna tell Fannie what I heard.

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. Ond Posh Chalet, via Meucci 26, in Monticelli Dongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere e relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
1: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
4: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: Cobo, una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Salso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Salso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
3: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
4: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
1: Siderpighi S.p.A. da sempre vicino allo sport e al territorio. Siderpighi S.p.A. vi invita alla 6 giorni delle rose internazionale Fiorenzuola, velodromo Pavesi.
6: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

0: Linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Sfrenata.
2: Sfrenata.
3: Sfacciato.
4: Irresistibile. È il Boogie Boogie.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: comprato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
0: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
6: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
7: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
8: Torna puntuale la Sei Giorni delle Rose al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda dal 20 al 25 luglio. La 29esima edizione, con ingresso gratuito, ospiterà campioni provenienti da tutto il mondo, categoria Elite e Under 23, uomini e donne in perfetta parità di genere. Non puoi mancare! Dal 20 al 25 luglio, Fiorenzuola d'Arda, velodromo Attilio Pavesi. Radio Fiore, radio ufficiale dell'evento.
9: Radio Fiore!
10: Quando la radio era...

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
3: Radio Fiore.

dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
3: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
2: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
3: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
2: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Radio Fiore Notizie.
1: Un cordiale buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ecco le notizie di oggi. Operato 97 anni dopo l'ictus, ora in perfetta forma. Pietro Bertoli è stato ricoverato a Piacenza 2 settimane fa per ictus ischemico cerebrale. L'operazione, durata un paio d'ore, è stata eseguita dal dottor Paolo Teutonico, direttore di chirurgia vascolare. Il paziente è stato ricoverato in pronto soccorso 2 settimane fa per ictus ischemico cerebrale causato da una placca della biforcazione della carotide, il vaso sanguigno che porta il sangue al cervello. Anticiclone, oggi il giorno più caldo della settimana, previsti 37 gradi vicini al record di fine giugno. Nel fine settimana potrebbe esserci una tregua, venerdì è prevista una perturbazione con rovesci e temporali sui rilievi. Clara Ricchiuti, studentessa 17enne dell'Istituto Romagnosi di Piacenza, è la nuova vincitrice della borsa di studio in intercultura sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Tra qualche settimana partirà per un anno scolastico in Argentina, un'occasione unica di formazione e crescita personale. Alle premiazioni in fondazione erano presenti Eleonora Morandi di Intercultura, Centro di Piacenza e alcuni degli studenti piacentini delle passate edizioni, tra i quali anche la vincitrice dello scorso anno, Carolina Barbieri, dell'Istituto Volte di Castel San Giovanni, appena rientrata da un programma scolastico semestrale in Brasile. Un Misteldello, un piccolo luogo di culto per ricordare suor Leonella Sgorbati, sorgerà tra le stesse colline della Valloretta dove nacque e dove affondano le radici della sua vocazione, la stessa fede che la portò a vestire l'abito delle missionarie e della consolata e a dedicare tutta la sua vita agli ultimi fino al martirio. Il 17 settembre 2006 venne uccisa da estremisti islamici mentre si trovava in missione a Mogadiscio in Somalia. Le urla provenienti dall'appartamento hanno allarmato i vicini che senza esitazione hanno chiamato 113. L'immediato intervento delle volanti della polizia ha così posto fine a una violenta lite familiare culminata con l'arresto in flagranza di un giovane campano di circa 25 anni, ora accusato di reato di maltrattamenti alla madre. Gli antropologi che partecipano al Field School internazionale organizzata da AITA Bioarchaeology a San Fiorano nei pressi di Codogno nel nord Italia hanno portato alla luce una piccola barra di legno eccezionalmente ben conservata contenente i resti di un neonato. La scoperta è avvenuta durante l'attività della seconda edizione del progetto internazionale che riunisce studenti e professori di archeologia e antropologia provenienti da tutto il mondo per studiare questo straordinario contesto funerario. Accadde oggi, l'8 luglio del 1996, il GIRL, gruppo britannico Spice Girl, pubblica il primo proprio singolo di debutto, Wannabe.
0: Radio Fiore Meteo.
1: Passiamo ora alle previsioni del tempo, perché per oggi è previsto cielo sereno per tutto il giorno con temperature che vanno da una minima di 22 ad una massima di 38 gradi. Il sole è sorto alle 5.41 e tramonterà alle 21.08, mentre per domani è previsto di nuovo cielo sereno per tutto il giorno con temperature che vanno da una minima di 22 gradi ad una massima di 35. Con questo è tutto, Enzo Varani dagli studi di Radio Fiore vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon proseguimento di giornata.
2: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
3: Sono le 8 e 30 minuti.
2: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale.

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Domenica 19 luglio a Castelnuovo Fogliani siete invitati alla Marcia del Solleone, trentesimo trofeo Angelo Rastelli. Quattro sono i percorsi. Per informazioni Gianmarco Rastelli, 338 600 1514. Vi aspettiamo.
3: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
4: Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
5: Elettrico, diesel o benzina? Nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Programma auto a Fiorenzuola, via Scapuzzi 33.
7: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
8: Senti, bello, io merito di più.
7: Certamente, modifico il testo.
8: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
7: Ok, ok, prendo nota.
8: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
9: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
8: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
7: Chiaramente.
10: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
11: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi

0: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi. La vostra salute dalla testa ai piedi.
3: Radio Fiore.
4: Sfrenata.
5: Sfrenata.
6: Sfacciato.
7: Sfacciato. Irresistibile. È il Boogie Boogie.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande. Le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Spot. Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
3: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. Hond Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli Dongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
4: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete.
2: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
5: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 9:30.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
2: Ti ricordi quando si faceva la fila, con il gettone in mano, solo per dirle...

0: Vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare? Oppure ricercato e con privacy? La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info. Fino al 31 agosto, da COIL, ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1, ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio. Torna puntuale la Sei Giorni delle Rose al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda dal 20 al 25 luglio. La 29esima edizione, con ingresso gratuito, ospiterà campioni provenienti da tutto il mondo, categoria Elite e Under 23, uomini e donne in perfetta parità di genere. Non puoi mancare! Dal 20 al 25 luglio, Fiorenzuola d'Arda, velodromo Attilio Pavesi. Radio Fiore, radio ufficiale dell'evento.
1: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
2: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Siderpighi S.p.A. da sempre vicino allo sport e al territorio. Siderpighi S.p.A. vi invita alla Sei Giorni delle Rose Internazionale Fiorenzuola, velodromo Pavesi.

Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime 2 sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia e Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di 2 attaccanti. Il primo obiettivo è Colomuani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis, ora tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3 set sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Radio Fiore.
5: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
6: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota iGo X-Hybrid sta riscontrando un grande interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza. Il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse, il propulsore e-power a magneti permanenti sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, che è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. Zero XE, il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster diamante verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
5: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
7: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.

0: Fino al 31 agosto, da Coil ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio.
1: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Programma auto a Fiorenzuola, via Scapuzzi 33.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
0: Torna puntuale la Sei Giorni delle Rose al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda dal 20 al 25 luglio. La 29esima edizione, con ingresso gratuito, ospiterà campioni provenienti da tutto il mondo, categoria Elite e Under 23, uomini e donne in perfetta parità di genere. Non puoi mancare! Dal 20 al 25 luglio, Fiorenzuola d'Arda, velodromo Attilio Pavesi. Radio Fiore, radio ufficiale dell'evento.
1: Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
5: Carrozzeria BM. Dal 2018 ci occupiamo di carrozzeria in particolare, ma anche meccanica e soccorso stradale H24, meccatronica e gommista. Siamo convenzionati con diverse assicurazioni. Dal momento del sinistro fino a fine pratica ci occuperemo noi di tutto, sia riparazione che burocrazia. Siamo a Carpaneto in via Aldo Moro 14, telefono 0523 79 73 59. Carrozzeria BM. E vai sul sicuro.
6: Radio Fiore.
7: Bentrovati, buon giovedì 9 luglio con il GR delle buone notizie. Una delle novità più attese da anni arriva anche in Italia, via il numero di telefono per chi lo desidera e dentro il nome utente su WhatsApp. L'app di messaggistica di Meta introduce questa nuova funzione che consentirà di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere il proprio numero di cellulare e prevede di renderla pienamente operativa entro la fine del 2026. Intanto sono state aperte le prenotazioni per l'username che si vuole scegliere nella speranza che qualcuno non vi sia arrivato prima. 100 pizzaioli arrivati da 28 paesi si sono dati appuntamento a Sant'Antonio Abate per tentare un nuovo Guinness World Record. Preparare e donare oltre 12.000 pizze in appena 12 ore. Un'impresa che unisce tradizione e tecnica. Ogni pizza sfornata viene infatti pesata e destinata alla beneficenza. L'universo di Geolier conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochi grandissimi nomi di fama internazionale, che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Cercando Joliet su Google, la pagina dei risultati si trasforma con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. Sega ha deciso di celebrare il traguardo dei 35 anni di Sonic the Hedgehog con due nuove raccolte fisiche pensate per Nintendo Switch, due pacchetti che mettono ordine tra il passato classico e la fase più moderna della serie. L'idea di fondo è abbastanza diretta: riportare sugli scaffali giochi già conosciuti nei fan, ma in una confezione unica e celebrativa. Niente di stravolto, insomma, ma un modo elegante per chi vuole rimettere mano alla storia del porco Spino Blu. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: giovedì 9 luglio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Rispetto dell'ambiente, gli esperti ricordano che in estate scegliere creme solari green non vuol dire rinunciare alla protezione. Anche le formule più sostenibili devono garantire una schermatura efficace contro i raggi ultravioletti. E le creme solari green rappresentano comunque una delle nuove frontiere della cosmetica sostenibile, perché in estate il loro uso, che è molto frequente, può davvero fare la differenza. L'obiettivo è proteggere contemporaneamente la salute della pelle e quella degli ecosistemi marini sempre più minacciati dall'uomo. Vivere green. Le città puntano sull'agricoltura urbana per diventare più sostenibili e resilienti al clima che cambia. L'idea è quella di trasformare spazi come tetti, cortili o aree dismesse in orti e coltivazioni cittadine capaci di produrre cibo a chilometro zero, ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria. Un modello che contribuisce a rafforzare anche la biodiversità urbana e a rendere le città spazi più vivibili. L'agricoltura urbana infatti non ha solo una funzione ambientale ma anche sociale, crea spazi di comunità, educazione ambientale e inclusione coinvolgendo cittadini, associazioni e scuole. Alimentazione green. Una dieta vegetale nelle mense aziendali può essere una strategia a costo zero per migliorare sostenibilità e salute dei lavoratori. Basta aumentare le opzioni vegetali nei menù, senza modificare il budget della mensa. Piatti a base di legume, verdure, cereali hanno un costo medio inferiore rispetto alla carne, permettendo di riequilibrare la spesa e di offrire scelte sane. Non si tratta solo di un vantaggio economico. Quando le mense propongono alternative veg, le persone tendono a ridurre spontaneamente il consumo di carne, migliorando così l'impatto ambientale. Animali. Cani e gatti scuotono la testa soprattutto per motivi di pulizia e comfort, ma il gesto può avere anche significati legati alla salute. In molti casi si tratta di un comportamento naturale. Scuotono la testa per eliminare acqua, polvere o piccoli fastidi, oppure dopo essere stati accarezzati. Nei cani può servire anche a resettare lo stato di attenzione, ma quando il gesto diventa troppo frequente e insistente può essere un segnale di un problema alle orecchie, come infezioni, acari o allergie, che causano prurito o dolore. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. Saviitalosrl.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
2: Entro in casa e la vedo. Wow, che cambiamento! Certo che il silicone fa miracoli. La trovo così diversa, più bella. Le hanno tolto 10 anni. Sembra davvero nuova.
3: Amore, cosa ne pensi del restyling della cucina?
2: La cucina, certo. Cosa avevate pensato?
3: Fai come me. Affidati agli artigiani del Mobilificio Ballestrieri e la tua cucina torna nuova.
2: Il Mobilificio Ballestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Fa Mercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
5: RMC, buongiorno.
6: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
5: Salve signor Rossi, in RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
6: Ma paga portale?
5: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru, e se serve noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
6: Se vuoi cambiare?
5: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
6: Allora fate bene a chiamare.
7: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com. Domenica 19 luglio a Castelnuovo Fogliani siete invitati alla Marcia del Solleone, 30° trofeo Angelo Rastelli. 4 sono i percorsi. Per informazioni Gianmarco Rastelli, 338-600-1514. Vi aspettiamo!
8: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti Senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
9: Radio Pio.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
3: Radio Fiore.
4: Sfrenata.
5: Sfrenata.
6: Sfacciato.
7: Sfacciato.
4: Irresistibile. È il Boogie Boogie.
8: Well, it's one for the

0: 6884. Affrettati a prenotare. Latavolarotonda.info.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
3: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
4: Radio Fiore.
5: Buon giovedì 9 luglio, un saluto dal GR Salute e Benessere e da Francesca Balestrieri. Il mondo del dating ha un nuovo codice segreto per quest'estate e si chiama wildflowering. Al contrario dei copioni relazionali andati in scena negli scorsi anni, l'inizio della bella stagione porta con sé un'aria completamente diversa. C'è una voglia diffusa di rallentare, di spogliarsi insieme agli indumenti pesanti, anche delle ansie dell'incontro a tutti i costi e della prestazione sentimentale. La parola d'ordine di questa rivoluzione silenziosa nei comportamenti di coppia non è più programmare, ma vivere, inaugurando un momento in cui la leggerezza non è superficialità, ma una forma evoluta di benessere emotivo. Il manifesto di questo modo di cercare e vivere il sentimento si chiama appunto wildflowering, un trend che prende il nome dalla crescita spontanea dei fiori di campo. Le vacanze sono vicine, ma invece di cancellare lo stress accumulato in mesi di lavoro, rischiano di trasformarsi in una prosecuzione del lavoro di ufficio con altri mezzi e in altri luoghi. Il passaporto è pronto, la valigia è chiusa e l'outfit per il viaggio è già stabilito. Eppure, mentre la spiaggia si avvicina, il peso del vero bagaglio è qualcosa di cui non riusciamo a liberarci. Lo smartphone, con il suo carico di mail, notifiche, scadenze e sospese, che già lo sappiamo, continuerà a perseguitarci anche in vacanza. Perché staccare la spina è diventato così difficile? Non si tratta solo di dovere, ma di una complessa trappola psicologica e sociale. Sappiate però che se ne restiamo prigionieri diventa impossibile ricaricare davvero le batterie in vacanza. Quando le temperature sono elevate come quelle che si registrano in questi giorni, occorre non farsi mancare i cibi che aiutano a mantenere una sufficiente idratazione. Quando fa molto caldo si possono perdere con il sudore fino a 2-3 litri di liquidi al giorno, insieme a preziosi elettroliti, in particolare potassio e magnesio. Il giusto reintegro di acqua non passa solo dal bere abbondantemente, è possibile sfruttare il potere idratante di alcuni alimenti. Inserendoli nella dieta quotidiana possono aiutarci a riequilibrare i liquidi e i sali minerali persi con il sudore, contrastando la disidratazione e nello stesso tempo il problema opposto, ovvero la ritenzione idrica. Come è noto, i cibi più ricchi di acqua sono la frutta e la verdura fresche di stagione, che contengono quasi il 90% di acqua. Prima di salutarci, una piccola curiosità: l'ancora nel corso del tempo ha assunto diversi significati. Nell'antica Roma e nel Medioevo divenne il simbolo della speranza e della salvezza. I cristiani delle catacombe usavano inciderla sulle tombe al posto della croce per sfuggire alle persecuzioni, ma per indicare comunque la loro fede nell'aldilà. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.
6: Questo programma vi è stato presentato da Terme di Salsomaggiore e Terme di Tabiano.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: posto unico dove vivere la tua estate. On the Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli Dongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita Icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
6: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
7: Torna puntuale la Sei Giorni delle Rose al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda dal 20 al 25 luglio. La 29esima edizione, con ingresso gratuito, ospiterà campioni provenienti da tutto il mondo, categoria Elite e Under 23, uomini e donne in perfetta parità di genere. Non puoi mancare! Dal 20 al 25 luglio, Fiorenzuola d'Arda, velodromo Attilio Pavesi. Radio Fiore, radio ufficiale dell'evento.
8: RMC, buongiorno.
9: Sono Rossi, ho un problema con l'escavatore.
8: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
9: Ma fega portella.
8: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
9: Da buon? E se vuoi cambiare?
8: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
9: Allora fat bene c'è me.
7: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
10: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 11 e 30 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando il giradischi suonava.

0: scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La nostra rete. Fino al 31 agosto, da COIL, ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1, ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio. È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
2: Siderpighi S.p.A. da sempre vicino allo sport e al territorio. Siderpighi S.p.A. vi invita alla 6 giorni delle rose internazionale Fiorenzuola. Velodromo Pavesi.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
4: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

0: per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza, dal 1936, anche oggi, la nostra banca.
1: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto.

0: promozionale. Condizioni nei fogli informativi sul sito e agli sportelli della banca.
1: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Fiore.
6: Quando la radio era

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Do you remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
1: E questa la ricordi?
3: Oh.

0: Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.
1: The Evergreen.
0: Eagles.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
3: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
2: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
3: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
2: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Programma auto a Fiorenzuola, via Scapuzzi 33.

You are live. Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.

0: Mare Rossetto presenta il segnale orario.
1: È mezzogiorno e 33 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: Centro edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Siderpighi S.p.A. da sempre vicino allo sport e al territorio. Siderpighi S.p.A. vi invita alla 6 giorni delle rose internazionale Fiorenzuola, Velodromo Pavesi. Domenica 19 luglio a Castelnuovo Fogliani siete invitati alla Marcia del Solleone, 30° trofeo Angelo Rastelli. 4 sono i percorsi. Per informazioni Gianmarco Rastelli, 338-600-1514. Vi aspettiamo.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
5: Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno Piacenza. Telefono 0523 94 52 97. Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.
7: Radio Fiore. Radio Fiore Notizie.
8: Un cordiale buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ecco le notizie di oggi. Operato 97 anni dopo l'ictus, ora in perfetta forma. Pietro Bertoli è stato ricoverato a Piacenza 2 settimane fa per ictus ischemico cerebrale. L'operazione, durata un paio d'ore, è stata eseguita dal dottor Paolo Teutonico, direttore di chirurgia vascolare. Il paziente è stato ricoverato in pronto soccorso 2 settimane fa per ictus ischemico cerebrale causato da una placca della biforcazione della carotide, il vaso sanguigno che porta il sangue al cervello. Anticiclone, oggi il giorno più caldo della settimana, previsti 37 gradi vicini al record di fine giugno. Nel fine settimana potrebbe esserci una tregua, venerdì è prevista una perturbazione con rovesci e temporali sui rilievi. Clara Ricchiuti, studentessa 17enne dell'Istituto Romagnosi di Piacenza, è la nuova vincitrice della borsa di studio Intercultura sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Tra qualche settimana partirà per un anno scolastico in Argentina, un'occasione unica di formazione e crescita personale. Alle premiazioni in fondazione erano presenti Eleonora Morandi di Intercultura, Centro di Piacenza e alcuni degli studenti piacentini delle passate edizioni, tra i quali anche la vincitrice dello scorso anno Carolina Barbieri dell'Istituto Volte di Castel San Giovanni, appena rientrata da un programma scolastico semestrale in Brasile. Un Misteddello, un piccolo luogo di culto per ricordare suor Leonella Sgorbati, sorgerà tra le stesse colline della Valloretta dove nacque e dove affondano le radici della sua vocazione, la stessa fede che la portò a vestire l'abito delle missionarie e della consolata e a dedicare tutta la sua vita agli ultimi fino al martirio. Il 17 settembre 2006 venne uccisa da estremisti islamici mentre si trovava in missione a Mogadiscio in Somalia. Le urla provenienti dall'appartamento hanno allarmato i vicini che senza esitazione hanno chiamato 113. L'immediato intervento delle volanti della polizia ha così posto fine a una violenta lite familiare culminata con l'arresto in flagranza di un giovane campano di circa 25 anni, ora accusato di reato di maltrattamenti alla madre. Gli antropologi che partecipano al Field School internazionale organizzata da AITA Bioarchaeology a San Fiorano nei pressi di Codogno nel nord Italia hanno portato alla luce una piccola barra di legno eccezionalmente ben conservata contenente i resti di un neonato. La scoperta è avvenuta durante l'attività della seconda edizione del progetto internazionale che riunisce studenti e professori di archeologia e antropologia provenienti da tutto il mondo per studiare questo straordinario contesto funerario. Accadde oggi, l'8 luglio del 1996, il GIRL, gruppo britannico Spice Girl, pubblica il primo proprio singolo di debutto, Wannabe.
0: Radio Fiore Meteo.
8: Passiamo ora alle previsioni del tempo, perché per oggi è previsto cielo sereno per tutto il giorno con temperature che vanno da una minima di 22 ad una massima di 38 gradi. Il sole è sorto alle 5.41 e tramonterà alle 21.08, mentre per domani è previsto di nuovo cielo sereno per tutto il giorno con temperature che vanno da una minima di 22 gradi ad una massima di 35. Con questo è tutto, Enzo Varani dagli studi di Radio Fiore vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon proseguimento di giornata. We'll be right back.

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma sul centrale alle 14:30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'ucraina Marta Kostyuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14:30 italiane. L'atletica ora Eloisa Coiro continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali, previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando la radio era...

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi, la nostra banca.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo. Prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo. Prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
0: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta

Radio Fiore, solo grandi successi.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming.

0: Piacenza, Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Domenica 19 luglio a Castelnuovo Fogliani siete invitati alla Marcia del Solleone, trentesimo trofeo Angelo Rastelli. Quattro sono i percorsi. Per informazioni Gianmarco Rastelli, 338 600 1514. Vi aspettiamo.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
3: Radio Fiore.
0: Boogie Woogie. Spensierati e ottimisti. Si pensava fosse tutto a portata di mano.

Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 13 e 31 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore. Do you remember?

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
2: Radio Fiore
3: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: Il Poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Radio Fiore.
4: Boogie Woogie. Cattura e strega per la sua carica vitale.

mondo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: E questa la ricordi?

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro. Giacche uomo a 24,90 euro. Felpe assortite a 4,90 euro. Camice flanella a 5,90 euro. Pelliccia donna a 10 euro. Gilet imbottiti uomo a 10,50 euro. Scarpe a 19,90 euro. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: Fino al 31 agosto da Coil ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi. No.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 14 e 32 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. Ond Posh Chalet, via Meucci 26, Monticelli d'Ongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere e relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
3: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete dei Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnamica.it, sezione La Nostra Rete.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi, arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
5: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
6: Senti, bello, io merito di più.
5: Certamente, modifico il testo.
6: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
5: Ok, ok, prendo nota.
6: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
7: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
6: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
7: Chiaramente.

0: storia da raccontare, una storia da condividere, una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione.

0: prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
2: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
3: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti Senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: are live. Ascolta Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore, in streaming, sempre con te.
1: Boogie Boogie, sfacciato ma assolutamente irresistibile.

0: Centro Edile di Salsomaggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salsomaggiore.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade.
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social. Torna puntuale la Sei Giorni delle Rose al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda dal 20 al 25 luglio. La 29esima edizione, con ingresso gratuito, ospiterà campioni provenienti da tutto il mondo, categoria Elite e Under 23, uomini e donne in perfetta parità di genere. Non puoi mancare! Dal 20 al 25 luglio, Fiorenzuola d'Arda, velodromo Attilio Pavesi. Radio Fiore, radio ufficiale dell'evento.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, avevo un problema con l'escavador.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
4: Ma faga portella.
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da boh? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fate bene a chiamare.
5: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Programma auto a Fiorenzuola, via Scapuzzi 33.
9: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
10: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
11: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
12: Radio Fiore.
13: E questa la ricordi?

0: alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 15 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'Officina del Pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'Officina del Pesce, di Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro, giacche uomo a 24,90 euro, felpe assortite a 4,90 euro, camice flanella a 5,90 euro, pelliccia donna a 10 euro, gilet imbottiti uomo a 10,50 euro, scarpe a 19,90 euro. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Radio Fiore
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Al via stasera ai quarti di finale dei mondiali. A 4 anni dalla semifinale del mondiale 2022, Francia e Marocco si ritrovano di fronte con in palio l'accesso alla semifinale contro la vincente di Spagna e Belgio. I nordafricani, ormai realtà consolidata del calcio mondiale, sognano di cancellare la sconfitta di allora e interrompere un tabù che dura da 6 precedenti. Gli uomini di Didier Deschamps, trascinati da Mbappé e forti di un attacco da 14 reti nel torneo, partono favoriti, ma il Marocco sogna un'altra impresa. Fischio d'inizio ore 22. E la Francia alza la soglia dell'attenzione in vista del match di stasera. Il servizio di intelligence territoriale ha classificato la partita come un rischio particolare per possibili disordini nelle principali città francesi. Rafforzate le misure di sicurezza soprattutto a Parigi, mentre sui social arriva anche l'appello alla responsabilità da parte della comunità italo-marocchina. E domani alle 21 è la volta di Spagna-Belgio, sabato alle 23 si gioca Norvegia-Inghilterra e alle 3 di notte i campioni in carica dell'Argentina scendono in campo contro la Svizzera. Passiamo invece alla nazionale italiana, perché il presidente della FIGC Giovanni Malagò annuncia possibili sorprese riguardo la scelta del nome del nuovo direttore tecnico. Confermo che questa è la settimana decisiva, sto lavorando molto, ha detto l'ex numero uno del CONI. Non c'è ancora stato il sì definitivo da parte di Paolo Maldini. Ricordando poi il successo mondiale del 9 luglio 2006, Malagò aggiunge: per noi è motivo di orgoglio, stimolo e monito. E a 20 anni esatti da quel rigore calciato per la vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006, Fabio Grosso inizia la sua avventura in viola. Era il 9 luglio, come oggi, ed è il giorno scelto per la presentazione ufficiale come nuovo allenatore della Fiorentina. Gli anni passano, ma il livello toccato allora rimane nella memoria e nelle pagine della storia del calcio. Un ricordo speciale in una data storica, dice Grosso, che poi ringrazia la dirigenza viola e la famiglia Commisso per l'opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura, aggiunge. Grosso ha firmato un contratto con il club dei Commisso fino al 2028 con opzione per l'anno successivo. La Fiorentina accoglie intanto un altro colpo da consegnare al suo allenatore, perché Attà, francese classe 2003 che arriva dall'Udinese, sosterrà le visite mediche in queste ore ed è già virtualmente un giocatore della Fiorentina. Tennis, due sparring contemporaneamente in campo e tanta intensità. Così Jannik Sinner ha rifinito la preparazione in vista della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic. In programma domani pomeriggio come secondo match dalle 14.30 sul campo centrale, indicativamente alle 17.30, anziché aprire il programma come da tradizione perché è sceso in campo martedì. Sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon, un remake della semifinale dello scorso anno. E per ora è tutto.

0: mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Boogie Boogie. Sfacciato ma assolutamente irresistibile.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
3: Radio Fiore.
4: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Domenica 19 luglio a Castelnuovo Fogliani siete invitati alla Marcia del Solleone, trentesimo trofeo Angelo Rastelli. Quattro sono i percorsi. Per informazioni Gianmarco Rastelli 338-600-1514. Vi aspettiamo.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Fino al 31 agosto da Coil ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio. È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui. Radio P-

0: comprato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
7: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
1: E questa la ricordi?

Fest. Ti ricordi? Quando ballarlo era come spegnere una sigaretta in piedi. Quella sa serve che picca.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare? Oppure ricercato e con privacy? La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social. Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete.
3: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'Officina del Pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartar di tonno e salmone e tutti i fritti. L'Officina del Pesce, di Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro. Radio Fiore.
5: Il mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Tare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre vicino allo sport. Nuovacaser.com.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. ICLSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICLSRL.it. Dal 1980. Energeticamente avanti.
3: Domenica 19 luglio a Castelnuovo Fogliani siete invitati alla Marcia del Solleone, trentesimo trofeo Angelo Rastelli. Quattro sono i percorsi. Per informazioni Gianmarco Rastelli, 338-600-1514. Vi aspettiamo.
4: Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno Piacenza. Telefono 0523 94 52 97. Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it e insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
5: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. Ond Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli d'Ongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere e relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
6: Radio Fiore. Già a quei tempi si diceva make love

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri. Fino al 31 agosto, da COIL ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.
1: Ti ricordi quando si faceva la fila, con il gettone in mano, solo per dirle...

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete. Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
1: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
0: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
1: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
0: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
4: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
5: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
1: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
0: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
1: Guess, Melby, Dodi Petto, Aidu, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
0: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
2: Siderpighi S.P.A. da sempre vicino allo sport e al territorio. Siderpighi S.P.A. vi invita alla 6 giorni delle rose internazionale Fiorenzuola, Velodromo Pavesi. icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi, arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
4: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
5: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional, ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Programma auto a Fiorenzuola, via Scapuzzi 33.

Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I mondiali 2026 entrano nella fase calda. Stasera iniziano i quarti di finale a inaugurarli alle 22 Francia-Marocco. Si tratta della rivincita della semifinale dell'ultima edizione in Qatar, con i francesi che vinsero 2-0 grazie al gol di Theo Hernandez e Colomoni. Adesso vale un posto tra le prime quattro contro una tra Spagna e Belgio, e allarme e sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. Non arrivano intanto buone notizie per Christian Pulisic dopo il mondiale. Lo statunitense dovrà osservare uno stop di circa 6 settimane in seguito all'infortunio riportato nella sfida degli ottavi del mondiale contro il Belgio. Gli esami hanno evidenziato un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone. Il programma di recupero prevede 3 settimane di riposo e altre 3 dedicate alla riatletizzazione, con il Milan che punta a riaverlo per l'inizio del campionato. Calciomercato, l'Inter ha trovato il sostituto di Dumfries e il club nerazzurro ha chiuso per l'arrivo di Anan Kalaili dall'Union Saint-Gilloise. Operazione da 25 milioni di euro più bonus per l'esterno destro israeliano. Decisivo il rilancio nerazzurro dopo le prime 2 offerte al club belga. Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio. Passiamo al ciclismo. Ancora una volta Tadej Pogacar, il campione del mondo, marchia a fuoco il Tour de France con l'ennesima azione da fuori classe. Nella 6ª tappa della Grand Boucle prende il volo sul Tourmalet, fuga solitaria di 43 km per lo sloveno, che trionfa Gavarnie-Gedre e si prende la maglia gialla. Jonas Vingegaard è secondo a oltre 2 minuti. Tennis, la prima volta in finale a Wimbledon di Carolina Muchova. La ceca batte Coco Gauff nello spettacolare super tie-break del terzo set nella prima partita di giornata sul centrale. 6-2, 1-6, 7-6, parziali in 2 ore e 38 minuti di gioco. Sotto il sole cocente di Londra, ora in campo l'altra ceca, Linda Noskova, e l'ucraina Marta Kostyuk, per il secondo posto nel match che domani assegna il titolo al femminile. Chiunque lo vinca sarà una prima volta sull'erba più famosa del mondo. Domani le semifinali maschili, a sorpresa quella più attesa che vede opposti Jannik Sinner Novak Djokovic, verrà giocata dopo Ferri Zverev, con l'idolo di casa che cerca un'altra impresa dopo aver superato Cobolli nei quarti. Chiudiamo con la MotoGP. Al Sachsenring è stato il giorno della conferenza piloti. Il leader del mondiale, Jorge Martin, ha commentato il suo passaggio in Yamaha. La scelta migliore per me. Anche di Gian Antonio, dal 2027 in KTM, ha parlato del suo futuro. Il momento giusto per una nuova sfida in un Team Factory. Marc Marquez dice: sono tornato in gioco per il titolo. Marco Bezzecchi invece arriva al Sachsenring non in perfette condizioni. I postumi della terribile scivolata di Assen si fanno ancora sentire, nonostante la ghiaia olandese non gli abbia provocato fratture. Solo contusioni che però hanno complicato l'avvicinamento al weekend tedesco dell'ex leader del mondiale. Ancora non sto benissimo, ha spiegato a Sky il pilota Aprilia. Il mio approccio a questo GP sarà diverso. Proverò a vedere giorno dopo giorno. Sarebbe bello fare un bel risultato prima delle vacanze, ma mi aspetto di tribolare. Domani si parte, prove libere dalle 10.45, poi le prequalifiche alle 15. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
0: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
3: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
4: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Torna puntuale la Sei Giorni delle Rose al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda dal 20 al 25 luglio. La 29esima edizione, con ingresso gratuito, ospiterà campioni provenienti da tutto il mondo, categoria Elite e Under 23, uomini e donne in perfetta parità di genere. Non puoi mancare! Dal 20 al 25 luglio, Fiorenzuola d'Arda, velodromo Attilio Pavesi. Radio Fiore, radio ufficiale dell'evento.
7: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
8: Radio Fiore.
9: Quando la radio era...

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Salso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Salso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi, la nostra banca.
3: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
4: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
7: Radio Fiore.
8: Quando la radio era...

0: Superalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 19 e 32 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

Linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.

0: hlsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita hlsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
3: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
4: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: C'è un posto unico dove vivere la tua estate. Hond Po Chalet, via Meucci 26, Monticelli d'Ongina. Un'oasi di sport, piscina, benessere relax, con un servizio bar ad ogni ora. Colazioni, piccola cucina, aperitivi, cocktail, per accompagnare le tue giornate estive. E poi, alla sera, c'è sempre musica e intrattenimento per divertirsi in compagnia. Prenota 348 24 59 146.
7: Domenica 19 luglio a Castelnuovo Fogliani siete invitati alla Marcia del Solleone, trentesimo trofeo Angelo Rastelli. Quattro sono i percorsi. Per informazioni Gianmarco Rastelli 338 600 1514. Vi aspettiamo. Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.

I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.

0: 32 euro.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Siderpighi S.p.A. da sempre vicino allo sport e al territorio. Siderpighi S.p.A. vi invita alla 6 giorni delle rose internazionale Fiorenzuola, Velodromo Pavesi. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
5: Il Poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiaferminosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348-2269-586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Fino al 31 agosto, da Coil ricevi un regalo che aiuta la natura. Con un rifornimento di diesel HVO1 ricevi subito in omaggio una crema solare Save the Bees. E grazie a questo progetto faremo nascere 60.000 api. Per saperne di più, digita www.coil-carburanti.it o richiedi informazioni al personale presente sulle stazioni di servizio.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: RMC, buongiorno.
3: Sono Rossi, avevo un problema con l'escavador.
2: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
3: Ma paga portella?
2: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
3: Da bon? E se vuoi cambiare?
2: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
3: Allora fat bene, c'è me.
0: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
4: Radio Fiore
0: 33 45. Quando il giradischi suonava,

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 20 e 33 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
2: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un sms al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Boogie Woogie. Cattura e strega per la sua carica vitale.

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
3: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
4: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
5: Domenica 19 luglio a Castelnuovo Fogliani siete invitati alla Marcia del Solleone, trentesimo trofeo Angelo Rastelli. Quattro sono i percorsi. Per informazioni Gianmarco Rastelli, 338 600 1514. Vi aspettiamo.
6: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. ScaramuzzaSRL.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
7: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.

0: accendi la giornata. Parti con il ritmo giusto. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

0: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 a Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
6: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade.
5: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
6: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
5: Settebello Abbigliamento.

0: Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo, anche sui social. Radio Fiore.
1: Disco a

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: OMC, buongiorno.
1: Sono Rossi, Ho un problema con le scavatore.
0: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
1: Ma paga portella.
0: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
1: Da boh? E se vuoi cambiare?
0: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
1: Allora fat bene a chiamare.
2: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi, arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
4: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.
5: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui. Radio Fiore.
6: Quando la radio era...

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 21 e 31 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre.

0: sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Domenica 19 luglio a Castelnuovo Fogliani siete invitati alla Marcia del Solleone, 30° trofeo Angelo Rastelli. 4 sono i percorsi. Per informazioni Gianmarco Rastelli, 338-600-1514. Vi aspettiamo.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Programma auto a Fiorenzuola, via Scapuzzi 33.
4: Radio Fiore.
5: Quando la radio era...
3: Quando la radio era...

0: ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Radio
3: Fiore. Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 22 e 30 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi

0: La storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi. Do you remember?
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva make love, not

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre connessi.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: È mezzanotte e 32 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: È 1:32.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti?

0: nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
3: Do you remember?
2: E questa la ricordi?

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...